Se paralia di canivali meisterovulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, te lo napo.

un axiloni che da fiato un aleroni, ma la loia di la vi mi è tutto mi è chi non mi to allo mi mi mi prendo na fine na hasevi na chorevi sti bagnera na psarevi na palevi na salevi ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα λαλόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο,

de celo, ute pipero, ute pipila, se lo moro, la momilla, la momilla.

separaria, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano, me toccanistero la po'.

Ho degli affilla, de se lo ute però, ute pipilla, se lo moro, la momiglia mia.

se paralia, i carivali meistero volia. Chia se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, mila, mila.